0: Immer ins Fahrwerk achten wir.
1: La vida es bella.
2: Kompass. Die Schweiz redet mehr als vier Sprachen.
3: Du hörst Kanal K und in der kommenden Stunde hörst du eine Folge von einer sechsteiligen Podcast-Serie aus dem Tessin auf Italienisch. Der Podcast stammt von der Tessiner Journalistin und Autorin Natascha Bandecchi und heisst «Panico Morale – LGBTQIA+-Geschichten aus der italienischen Schweiz». Vom Zeitraum her aus der Mitte der 1990er Jahre bis heute, also ein Stück Schweizer Geschichte, die so noch nie erzählt wurde. Und genau darum strahlen wir das Projekt in den nächsten Wochen als Gastpodcast hier auf Kanal K aus. Im Verlauf des Herbst hörst du insgesamt 6 Episoden mit Erzählungen und Berichten über das Engagement, über die Errungenschaften und auch über die Widerstände der LGBTQIA+-Community während mehr als 30 Jahren im Tessin. Erzählt wird die Geschichte von der Autorin selber mit vielen Berichten und Erfahrungen von ZeitzeugInnen und mit Archivmaterial. Natascha verknüpft die politischen und gesellschaftlichen Ereignisse mit ihrem eigenen Lebensweg. Ich würde sagen, bleib doch dran und erzähl auch deinen FreundInnen, die Italienisch verstehen, von diesem Podcast. Nachhören kann man auf allen gängigen Podcast-Plattformen und die Sendedaten von der nächsten Ausstrahlung hier auf Kanal K findest du auf unserer Webseite kanalk.ch. Jetzt wünsche ich alles Gute beim Zuhören. Genieße es.
4: Kanal K.
5: Kanal K.
6: Sono Nicoletta Alberio, di nome Nico. Mi sono scoperta lesbica nel 79, felicemente lesbica dal 79, ed è stato un po' il mio faro nella vita, la mia lotta continua.
7: Questa è Nico Alberio. Lavorava ad Aiuto AIDS Ticino come operatrice sociale sulla fine degli anni 90. L'abbiamo sentita nella prima puntata di questo podcast. Io quando Nico si è scoperta lesbica avevo 3 anni. Ci avrei messo altri 25 anni per riuscire a dirmi una frase semplice: mi piacciono le donne. L'ho capito lontano da casa, a 28 anni. Durante uno dei miei viaggi mollo tutto e parto zaino in spalla. Approdo a Sayulita, Messico, un villaggio di pescatori e surfisti affacciato sull'Oceano Pacifico. Lavoravo come cameriera in un ristorante. Io, ragazza naif, sbarcata in una meta turistica super frequentata da donne lesbiche che si ritrovavano per fare fiesta e cavalcare le onde dell'oceano sulla loro tavola da surf. Tra tutte le persone conosciute lì, una ragazza. Occhi blu, pelle diafana, bellezza alla Audrey Hepburn. Ho ancora il diario di quell'anno.
8: Mi sento libera, sorridente, ricettiva. È come se le mie energie fossero oltre. E poi mi sento così bene con Jay. C'è una connection molto speciale tra di noi. Perché dovrei negarlo? Mentirei a me stessa.
7: Beh, Jay, o meglio Jill, fu la mia prima sbandata epica per una donna. Rileggere quelle parole mi fa sorridere oggi, ma mi riporta anche a quanto mi sentivo fuori posto nelle mie relazioni eterosessuali. Erano travagliate, poco soddisfacenti. E spesso mi sentivo come se stessi recitando una parte che non mi apparteneva. Mentre le mie amiche vivevano le loro storie con naturalezza, io percepivo un senso di estraneità che mi faceva sentire spesso inadeguata. Ma torniamo alla storia di questo podcast che, attraverso le voci dei suoi protagonisti, investiga la nascita, gli inciampi e le conquiste del movimento LGBTQI+ ticinese, dalla metà degli anni 90 sino ad oggi. 30 anni in cui non è stato sempre scontato vivere la propria omosessualità. Dopo lo spazio gay di Bruno Ferrini, frequentato principalmente da uomini, le donne lesbiche sentivano che era il momento di creare un movimento che le rappresentasse. Una di loro era la Nico.
6: E un mio collega aveva proposto a me, c'erano dei soldi che si potevano investire, si poteva fare un collettivo in Ticino. E a quel tempo io, ignorante, non sapevo che già ce ne fosse uno, che era quello del Ferrini. Ma io non lo sapevo. E poi ero più concentrata sulle donne che sugli uomini, per cui mi sfuggì. E ho detto, ma sì, mi sembra una buona idea per trovare degli spazi di confronto, ma anche goliardici, feste, eccetera. Per cui abbiamo fatto questa riunione informale, eravamo non più di sei. Quell'anno lì potrebbe essere il 99-2000, piano piano siamo riusciti a costruire qualcosa. Certo, in Ticino è sempre tutto molto più lento, sempre tutto molto più difficile, molto più ostico anche per le persone che, senza giudizio, lo dico, avevano paura di esporsi per lavoro, la famiglia, la piccola società ticinese.

0: la base finanziaria ci ha permesso di iniziare, ma molto quattro amici al bar, eh? Molto così, perché io poi, non avendo mai aperto un'associazione, non sapevo neanche a che parte girarmi, per cui chiamato quelle 5-6 persone abbiamo detto va bene, facciamo qualcosa che può essere interessante.
1: Da quella riunione informale si aggiungono all'iniziativa altre persone. Loro sono Donatella Zappa, Giulia Chianese e Vania Pasquini. Le ritrovo tutte insieme per un pranzo a Bellinzona.
2: Arrivo atelier, quindi ci siamo.
3: Stiamo parlando di colesterolo, vieni.
2: Ah, ma state già bevendo?
4: Sei già in flex.
3: Cosa facciamo?
5: Quasi vuoto, mi festeggiamo l'anno nuovo.
2: Grande, oggi è martedì, ma si beve a mezzogiorno?
5: Ma chi non lavora più penso che può bere un bicchierino. Ma
1: sai che... Collegati, si chiamava così questo primo collettivo, poi diventerà un'associazione. Ricostruire la storia non è stato semplice. Non c'è molto online ed è grazie al racconto di queste donne che hanno vissuto quel momento che ho potuto capirne la nascita. Donatella.
3: Collegati nasce sul fatto di dire non c'è niente, facciamo qualcosa, ma facciamo una festa. Poi cominciamo a vedere chi arriva. Invitiamo le nostre amiche, i nostri amici, ma non eravamo neanche militanti, non eravamo forse neanche dichiarate. Però abbiamo detto facciamo una festa, almeno ci divertiamo noi. Abbiamo fatto la prevendita, sembrava andare bene, diciamo che bello, magari almeno 50-60 persone ci siamo. Abbiamo affittato una sala alla fabbrica di Lusone.
1: Era luglio del 2001 e la situazione meteorologica non prometteva benissimo.
6: L'arrivo di un fronte freddo proveniente da sud-ovest, scontratosi con l'aria molto calda e umida proveniente dall'Africa, ha provocato il cocktail ideale necessario per scatenare il fortissimo fronte temporalesco, accompagnato da raffiche di vento di oltre 100 km orari.
1: L'atmosfera era carica di tensione. Il maltempo amplificava la paura che tutto potesse saltare. Eppure, nonostante tutto, c'era chi decise di andare avanti.
3: La sera stessa sono arrivati in 300. La gente piangeva la cassa, commossa, piangeva la cassa, diceva che bello che finalmente c'è qualcosa. Noi eravamo assolutamente impreparate a questa roba qui, forse non avevamo neanche le bibite abbastanza. È arrivata una marea di gente, eravamo anche noi stupite, commosse, un'emozione totale. Era una serata dove pioveva tantissimo, un macello.
2: Siamo in 200, 300, tantissima gente, non sapevamo neanche più cosa fare, non c'era spazio, sto posto, madonna.
7: Io non c'ero, ma dovevo esserci, perché c'era questa tempesta che ha proibito a tantissimi di arrivare. Ma io non sono riuscita ad arrivare, però è cominciato a girare questa voce che era andata bene sta festa. E allora cos'era? Allora chissà se la fanno la prossima.
3: Due o tre giorni dopo ci troviamo e diciamo adesso cosa facciamo? A parte che non avevamo neanche un conto, io avevo i soldi dell'incasso, ma non sapevamo neanche dove metterli. E quindi ci è piaciuta l'idea, eravamo emozionate, noi eravamo fuori come biglietti, era talmente inaspettata questa cosa qui che ci siamo subito detto dobbiamo farne un'altra. E quindi ne abbiamo quasi subito organizzato un'altra festa, sempre alla fabbrica, e anche lì arriva una marea.
0: Collegati esploso. L'apice sono state quasi 1000 persone al garage di Castione. E lì abbiamo detto ok, adesso possiamo veramente dire che ci siamo e che possiamo fare delle cose. Cioè nelle feste c'era molta gioia e anche cose divertenti, tipo una sera sempre a Castione al garage. Mi ricordo che è arrivata una banda, poi noi facevamo molta attenzione a chi avevamo l'occhio, insomma, chi poteva dare delle noie, eccetera, eccetera. È arrivato un gruppetto di uomini un po' su con l'età e io ero alla cassa in quel momento lì e sento, cioè dai, passa un dente a chi che vedo un cumai e i lesbic, no? Mi scappava da ridere. Allora, in quel momento ho chiamato Donatello e gli ho detto: senti, qui potrebbe andare bene, ma potrebbe anche andare male, per cui cosa facciamo? Le ho detto esattamente cosa hanno detto, lei è uscita e fa: buonasera, tutto in dialetto, adesso io devo riprendere l'italiano, adesso mi abbona. Ho saputo che volevate capire come sono le lesbiche, e questi è già cominciato a essere imbarazzatissimo e fa: ecco, io sono una lesbica, no? Tutto a posto. E insomma, io sono scoppiata, siamo tutti scoppiati a ridere, i signori: no, ma ma pod un bef, una birra, ma certo, venite pure. Allora sono entrati e io sono andata per curiosità, erano incollati al banco con la loro birra, terrorizzati che potesse succedere qualcosa, ho bevuto la birra, sono andati via.
1: E quelle feste me le immagino, la musica era un ingrediente fondamentale. Perché lo sappiamo, ci sono canzoni che diventano rifugio e le piste da ballo luoghi in cui scatenarsi e sentirsi liberi. Io, in quegli anni, sul mio CD portatile, ascoltavo in continuazione Janet Jackson, Jennifer Lopez, Raffi, Rene Grandi. E in vetta alle classifiche c'era l'ex Spice Girl Jerry Halliwell, che spopolava con It's Raining Men, e poi c'era Vamos a Bailar di Paola e Chiara, e dietro la console, in quelle serate variopinte e festose, c'era lui, DJ Lemox.
4: Beh, un mondo abbastanza incredibile, non c'è mai per caso, invitato da una carissima amica. Così, un giorno finimmo io e lei in una specie di cascinetta al peggio, un posto remotissimo e super bello, ci fu anche una lotteria, era un mondo di nicchia, direi, un po' carbonale. Trovarsi in qualcosa che esiste, che vive, che palpita, ma che non si può esporre, ma ragioni diverse. Pian piano questa cosa si è espansa, si è aperta, ha accolto persone diversissime. Bello averlo vissuto dall'inizio, bello essere stato invitato poi a mixare, ed era bellissimo. Come sempre capita, i classiconi comunque, cioè classiconi sui classiconi, Will Survive va bene adesso, va bene qui, ora, andava bene 40 anni fa, andrà bene tra 2000 anni, ovviamente, perché è profondamente umano.
3: All'inizio noi eravamo delle scappate di casa, non so, ma non avevamo fatto nessuna riflessione.
2: Sapevamo che c'era bisogno di qualcosa, ma non è che era chiaro. Non per noi era fare una festa, basta, poteva finir lì se andava male, e invece
3: era creare delle possibilità di incontro. Questa era già chiara dall'inizio. I bar che c'erano, c'era spazio gay a quel punto, ma era solo maschi. Creare delle feste vuol dire permettere alle persone di incontrarsi. La gente ha bisogno di innamorarsi, quindi ha bisogno di uno spazio in cui potersi innamorare.
1: Se quelle notti erano necessarie per innamorarsi, ci volevano anche delle icone in cui identificarsi. A un certo punto, durante una di quelle serate, è arrivata lei, Vladimir Luxuria, attivista LGBTQIA+ italiana, artista e prima donna transgender eletta come parlamentare in uno Stato europeo.
8: Intanto, 22 anni fa, generalmente erano i maschietti gay che trainavano un po' il movimento. Mentre quando conobbi la realtà di vicino, scoprì che invece lì il movimento era attrazione femminile, nel senso che mi ricordo che sia il servizio di sicurezza che l'organizzazione erano composte da donne. Mi ricordo una serata molto divertente, dove c'era sia l'aspetto ludico ovviamente, quindi il ballo, la musica, però anche l'impegno, perché comunque si veicolavano messaggi sul rispetto, sui diritti, e quindi si utilizzava anche la festa come luogo per dare dei messaggi. E questa è una cosa che io ho sempre fatto anche come direttrice artistica di Lucca Assassina a Roma, dove è vero era una festa in discoteca, ma abbiamo sempre avuto i banchetti con materiale informativo. E ricordo che nel clou della serata, intorno all'1:30, quando c'era il pienone, noi interrompevamo la musica e davamo anche informazioni sull'organizzazione del Pride, a volte anche dovevamo rendere conto di cronaca brutta, di episodi di omofobia, e quindi ho trovato questa cosa in comune, abbinare, non vedere incompatibili, la festa con l'impegno sociale. Se poi pensiamo che il Pride nasce in un locale che è stato lo Stonewall di New York, proprio perché gli agenti di polizia volevano interrompere una festa che poi voleva dire semplicemente stare insieme, divertirsi, dimostrare che non siamo destinati a fare una vita triste, allora direi che siamo sulla stessa linea d'onda.
1: Il Pride a cui si riferisce Luxuria è il primo della storia, quello subito dopo i moti di Stonewall. Era il 28 giugno 1970, a New York, Los Angeles e Chicago. Di Pride, in particolare di quello luganese del 2018, parleremo proprio con Luxuria nelle prossime puntate. Ma torniamo a quell'atmosfera gioiosa delle feste delle ragazze. Anche lì c'era una sorta di orgoglio nel rivendicare il diritto di divertirsi e dello stare insieme.
0: Comunque so per certo che non è mai, mai successo nulla. Poteva sempre succedere qualcosa, eravamo veramente tanti. Noi ci mettevamo talmente tanto cuore, talmente tanta energia che venivano ubbidi. Era veramente solo gioia, musica e piacere di stare insieme. E basta, cioè non succedevano cose brutte. È come se fossimo schermati dalla nostra gioia e dal nostro stare insieme, per cui eravamo protetti.
3: Anche la riflessione alle quali noi abbiamo dovuto confrontarci subito è come proteggiamo la nostra gente, perché da subito siamo stati presi di mira dai giornalisti che arrivavano, volevano interviste, volevano fotografare e noi a proteggere, perché erano anni ancora precoci in Ticino, quindi l'idea di non lasciare entrare i giornalisti, non lasciare entrare le macchine fotografiche alle feste era una preoccupazione. Rispondere ai giornalisti, noi che non avevamo neanche riflettuto in fondo, abbiamo capito che questa cosa piace a noi, serve ad altri, fa del bene, crea qualcosa di cui non sappiamo ancora cosa, ma noi intanto lo facciamo.
7: Durante gli eventi noi giravamo col nostro caleppino e chiedevamo alle persone: se vuoi essere informato della prossima festa ci dai il tuo indirizzo email. Tre quarti era il rifiuto totale: no, io non lo do, il mio email non lo do assolutamente, con la paura di essere registrati non si sa bene dove. Chi ce lo dava era: ve lo diamo con tutte le raccomandazioni, e noi garantivamo proprio la segretezza più assoluta.
3: Le nostre buste non avevano intestazione. Le buste, quando spedivamo il materiale per associarsi, non c'era collegati.
9: Non volevano che mi mandavi a casa, perché se me la aprono la mamma e il papà.
7: C'era quello che voleva solo con la posta, che poi dava l'indirizzo dell'amico, o c'era quello che anche l'invio in maniera elettronica, ma soprattutto l'intestazione, dovevamo fare attenzione a cosa scrivevamo.
3: Con collegati, con la posizione che mi sono trovata a occupare, mi ha obbligato a fare un coming out pubblico immediatamente prima del coming out quasi reale, no? Le cose mi sono arrivate addosso senza pensarci e mi sono dichiarata pubblicamente facendo il lavoro che dovevo fare. Non ci pensi, vai, fai. Ti ritrovi lì davanti a una telecamera e ti rendi conto che non l'hai detto neanche a tua mamma. Gliel' avevo detto 2 giorni prima. Non è andata difficile, io nella mia famiglia è molto cattolica, quindi era molto complesso. Però a quel punto lì per me non c'era un ritorno, non c'era scelta. Io dovevo fare quella roba lì, mi piaceva l'idea di esserci senza averlo scelto, ti arriva addosso così, ho seguito il fiume, era un fiume in piena, ti scopri delle cose che non sapevi di avere, scopri anche dei limiti che non sapevi di avere, ma è tutto un percorso pazzesco che io auguro a tutti di fare, perché ti fa crescere tantissimo, ti mette sempre alla prova, sempre in battaglia, ed è bello. Io posso dire di aver avuto il privilegio di vivere questa avventura. Almeno noi tre, noi abbiamo costruito e fatto il nostro coming out buttandoci nel fiume in piena di collegati, quindi ci siamo ritrovate costrette a farlo. Però questo ci ha permesso di crescere e di fare anche un coming out verso noi stesse, perché non è solo quello che tu racconti, tutti i conti che ti fai, no? Il confronto con gli altri, vedi le difficoltà degli altri, devi gestire, e intanto fai questo percorso pazzesco che ti porta alla fine a fare un coming out. Diciamo, l'abbiamo presa piuttosto lunga, impegnativa, ma anche divertente.
1: Donna dice che il suo coming out è stato anche divertente. Io ripenso a come mi sono sentita quando per la prima volta ho conosciuto Jill, la ragazza che ho incontrato in Messico. Lì ero in viaggio da sola, lontano da casa, lontano dalla provincia, che non mi aveva ancora dato la possibilità di conoscere questa parte di me. È stato prezioso il momento in cui per la prima volta ho parlato di Jill a qualcuno, Pietro, l'amico con cui vivevo a Sayulita. Ricordo la sua faccia e la sua nonchalance nel dirmi:
10: Nada, ma che problema c'è? Sono strafelice per te.
1: Anche le ragazze, attraverso le attività di Collegati, hanno scoperto quanto il coming out fosse una sfida significativa. Giulia.
7: Quando noi dovevamo preparare le cose, visto che eravamo sul campo, noi dovevamo andare dai fornitori, dai gestori, dai camionisti, dai tipografi, e a quel punto lì tu continuavi a dire che eri lesbica. Ed era la gente della tua città, del tuo vicino, poteva essere chiunque. Io mi ricordo le prime volte, adesso cosa gli dico? Con che faccia metto, no? Che gli dico, io lo spiattello lì perché gli sto presentando un volantino di collega che c'è scritto collettivo gay lesbico. E io voglio che me lo stampi in 500 copie. Sono stati cose che tutti noi, ogni singolo di noi, quando si è trovato con un Securitas, con chiunque, si è confrontato ed è stata una porta che ti spalanca. Cioè dopo da lì vai e ti si aprono tutte le porte.
0: Io ho avuto un signore che mi ha messo lì il forcone mentre mettevo i volantini. Il signore sta facendo il giardino, io ero fuori e c'era un palo. Fa: cosa sta facendo? E dico: sto mettendo un volantino. C'erano due pali. Ma quello è il mio palo. E gli ho detto: allora metto il volantino qui. Ma non sarà mica parte di quei culatelli che ci sono? Gli ho detto: beh, non sono proprio un prosciutto, però sì, faccio parte di quei culatelli che ci sono a Sessa. E gli ho detto: perché le dà fastidio? Sì, ma adesso lei come si chiama? E io gli ho detto: ma mi chiamo Nicoletta Alberio. Ah, Alberio, quella buona famiglia! E insomma, si era tutto infervorato, intanto mi puntava questo forcone. Gli ho detto: guardi che mi sta puntando il forcone. E lui guarda il forcone, era talmente infervorato che non si è accorto. Io ridevo, infatti lui si arrabbiava perché io ridevo, no? E gli ho detto: guardi, se vuole chiamare il mio papà lo sa già, ma se proprio glielo vuole dire glielo dica. È diventato tutto rosso. Ah, povera famiglia. E poi è andato via lui il forcone.
1: Immaginare Nico minacciata da un forcone mi fa sorridere, ma pensarci bene nemmeno troppo. Sessa

0: il sole. E io gli ho risposto perché non sto facendo niente di male, sono io, sono io. Da me il giudizio degli altri non mi è mai fregato niente, o poco. Chiaramente quello di tua madre è un po' più difficile, però sono stata più di 3 anni senza vederla per le cose orribili che mi aveva detto. Facendo tanta esperienza, io mi sono caricata del mio essere lesbica, caricata nel senso responsabilizzata, sono così, cioè non c'è da discutere, non me ne voglio nemmeno vergognare, anche se tu generico, in qualche modo vuoi farmi vergognare. Io amo, amo, punto. Quello che faccio poi in casa mia sono cose mie. Beh, allora non c'è bisogno che lo dici, no, è una questione sociale. Io lo dico per altri 10 che non sono in grado di dirlo. Cioè, la tolleranza, non me ne faccio niente della tua tolleranza, ma proprio niente. Tu hai diritto, io di diritti non ne ho, allora non ne avevo niente, non c'era nessun diritto.
1: Noi siamo cresciuti tutti, perché se penso all'inizio penso che ero piccolina anche rispetto a quello che è la mia omosessualità, però poi è diventata una consapevolezza che diventava sempre più parte della mia vita, potrei dirti. Non siamo tanto noi che dobbiamo accettare la nostra omosessualità, sono i nostri genitori che passano la parte dove accettare questa roba qui non è delle più semplici. Perché loro non lo vivono, però di fronte alla società devono confrontarsi con questo. Una volta mia madre mi ha raccontato un aneddoto, che dice, sai quelle cose che ti commuovi, dici ecco perché. Mi ha raccontato che era a bere il caffè con le sue amiche dopo la piscina, l'acqua gym, quelle cose lì. E qualcuno ha detto qualcosa, non so se c'era la campagna in questo momento della votazione e così via. Mia madre fa. E io, sai Giulia cosa ho detto? Ho detto, mia figlia, la Giulia, è lesbica. Ha detto che l'hanno guardata un po' tutti strano. E lei mi raccontava l'emozione che lei aveva nel dire alle sue amiche questa cosa qui, che lei ha fatto lei un percorso, non l'ho fatto solo io, ma lei ha fatto un percorso, stiamo pur parlando di una donna che a quel momento aveva più di 60 anni, credo, no? L'età che ho io adesso, un po' di più. Però per dove stava lei, quello, lei è stata la liberazione.
2: Chiaramente nasce l'esigenza di strutturarsi anche proprio come pensiero, anche perché ti arrivano giornalisti e cosa gli dici? Cioè, sì, gli dici delle cose, certamente eravamo abbastanza intelligenti da tirarci fuori delle cose. Gli scopi non li avevamo ancora messi bene a fuoco, sapevamo quello che stavamo facendo, avevamo capito che la questione della prossimità, del creare eventi per permettere alle persone di conoscersi era un tema forte. Volevamo andare avanti perché noi ci eravamo divertite tantissimo, però dovevamo trovare tutta una strumentazione. Cosa ne facciamo dei soldi? Cosa facciamo? Facciamo una riunione, decidiamo dunque di aprire un'associazione. Quindi a questa riunione decidiamo il nome. Io mi ricordo che ho il dizionario dei Votoli,
3: Sì,
2: mentre voi chiacchieravate,
3: collettivo lesbico
2: sì,
3: gay.
2: collettivo lesbico gay Ticino. E esce la parola collegati. E lì era anche vista l'idea di dire non creiamo l'associazione col presidente, col portaborse, col cassiere, il comitato, creiamo un collettivo dove il collettivo è l'assemblea generale, dove i soci non ci sono, è solo l'assemblea generale. Chi opera dirige l'associazione, chi non opera partecipa. Se uno vuole essere attivo, entra nel coordinamento. E abbiamo funzionato per tanti anni con questo sistema, che è complesso, è più complicato perché richiede una partecipazione paritaria, richiede un lavoro di riflessione, di condivisione, che siamo riusciti a gestire per tanti anni, eh? E poi però chiaramente questo sistema ti indebolisce. Difatti i primi attacchi sono partiti, voi siete un'associazione esclusiva. Infatti, eravamo esclusiva, ma era una volontà, non era una scelta. Sta dentro chi lavora. Chi non lavora venga alle feste, venga agli eventi, ma non partecipa alle decisioni.
4: Collegati si era istituzionalizzato.
3: c'era, esisteva, resisteva,

0: faceva ballare, faceva incontrare persone. I momenti aggregativi richiamavano sempre più gente e la notizia di quello che stava succedendo in Ticino era arrivata oltre Gottardo, dove le lotte erano in corso da più tempo.
1: Noi siamo arrivate dopo. Diciamo che con la spinta anche delle nostre, come si chiamano, amiche svizzere tedesche di Zurigo, di Berna, che erano ovviamente 20 anni più avanti, ci hanno dato un aiuto. Loro sono state molto contente quando noi finalmente siamo riusciti ad avere un collegati, ci hanno supportato, ci hanno chiesto se avevamo bisogno. Per chi è ticinese sa com'è questa realtà, è una realtà piccola, tutti si conoscevano, cattolica e molto giudicante, pettegolo e a volte anche cattivo.
2: Care amiche ticinesi, leggere e sentire dei vostri impegni e attività ci ha molto rallegrato. Vorremmo qui congratularci per il successo dei party e degli incontri organizzati. In qualità di organizzazione nazionale delle lesbiche, abbiamo bisogno di donne e gruppi regionali proprio come questi ultimi. Solo così possiamo presentarci in modo professionale, mantenere l'autonomia dei singoli e allo stesso tempo realizzare gli obiettivi comuni della nostra collaborazione. È appena cominciata, è comunque geniale che già funzioni tutto bene. Liebe Grüße aus Zürich, Lilian Schaufelberger, Lesben Organisation Schweiz.
0: Erano i primi anni 2000 e Collegati non era più solo un'idea nata attorno a un tavolo tra poche persone, era diventato un punto di riferimento. Al di fuori del movimento arcobaleno in Ticino e nel resto della Svizzera, il dibattito politico sui diritti si stava accendendo e le prime conquiste si intravedevano all'orizzonte. La più vicina era la legge federale per le unioni domestiche registrate. Un passo avanti che però avrebbe fomentato nuove discussioni e polemiche. Ma quando qualcosa cresce in fretta, gli equilibri possono cambiare e dentro Collegati le prime crepe non tardarono a farsi sentire, minacciando l'armonia del gruppo.
3: Si è cominciato a smettere di giocare e a parlare più delle regole del gioco, non giocavamo più e noi cominciavamo a romperci davvero le palle perché non era più divertente.